dal salotto borgolombognar fotte piedi. Udir sanud osi vanne cui sadate che ui sadate che nam ciopo sociale cocin de masero o ti reggiare del banasta o ciopo Sarate che nam ciolpo, sociale cuocin, mascero. O ti reggia la del balasta, o ciolpo, morto farino. O smontò, pod golom, hoj i sarate, vid qual.

bom bom bom bom. Messa vor ogni detase passa. Fai o si deve e da scoglia. Ia mo bom bom bom bom bom bom. Messa vor ogni detase passa.